0: Oggi è stato bene.
1: Quando?
0: Che sconvolge?
1: Ten four, copy on Jessica. She returns no license issued, no wants, not on paper, felon with prior 940, 961.